0: tremendo, ma non me frega. Dai, dai, dai, dai, mettiti su un disco.
1: Check yourself.